0: programa Italiani nel mondo. La musicalità, il rincuro dei risgati dei nostri antenati qua tutti quanti fine settimana per il programma Italiani nel mondo. De che forza, de che aria, de che aria il vostro radio park, siamo Drio Rivar. Questo è il vero e autentico italiano, la lingua dei nostri antenati, la lingua brasiliana, un programma originale che parla netto e schietto il nostro italiano.
1: A presentazione Edgar Locatelli Marostica, Luciano Girardi benvenuti e Bartoldetto.
0: Se Dio scominciare il programma Italiani nel mondo.
2: Italiani, venite a costruire i vostri sogni con la famiglia, venite in America, venite in Brasile, terre per gli italiani in abbondanza. Brasile, un paese di opportunità, clima tropicale, ricchezze minerali. In Brasile potete avere il vostro castello e il governo da terre e utensili a tutti. Nave in partenza tutte le settimane dal porto di Genova. Venite, venite in Brasile!
3: Intorno del 1875, in Italia, un agenziatore, siamea italiani poveri come i ragni, per scampar via dell'Italia e venir catar la cucagna in America. I migranti italiani se stai imbrogliai, noi la catata sta cucagna no? Ma con coraggio, fede e tanto lavoro, sì,

nostra lingua è l'italiano, secondo Darcy Loas Lussato. I nostri vecchi, cui se venissero in Italia, in maggioranza noi era mi italiani de nascita, perché tanto il Veneto, come la Lombardia e il Friuli Venezia Giulia, i se diventati il territorio italiano sol che nel 1866, senza parlare dei trentini, che i se diventati italiani l'altro ieri, ossia nel 1920. Ognuno el parleva l'idioma del suo paese, della sua provincia, della sua regione, ossia, id operava parlare i veneti Belumat, Trevisan, Visentin, Paloan, Veronese, Venezian, Rovigoto. I veneti parlare i lombardi, Mantuan, Cremonese, Brescian, Bergamasco. I lombardi, i furlani, col suo strano parlare, e i tirolesi, col suo trentin. Quasi nessun parleva è il toscano, che per legge le è diventata la lingua ufficiale. Basta dire che in tutta l'Italia meno del 2% della popolazione sapeva parlare il toscano e meno del 1% sapeva scriverlo. Con questo vuoi dirvi che i nostri antenati noi era mia italiani. Noi aveva mia una cultura italiana, isera veneti o lombardi o furlani o trentini, e aveva la sua cultura propria, sua deluri, quando isera arriva di qua, e che isera sta rimettesti tutti insieme, se ga a formare un'altra lingua e come conseguenza un'altra cultura, più tanto veneta che altro. Perché la maggioranza la sera veneta. In Italia, noi gamia impara a parlare altra lingua che non sia stata la sua. Allora, non ste venir parlarmi di cultura italiana fra no altri, perché non la gese. Ritorniamo al nostro obiettivo, la lingua italiana o veneto-brasilian. E il italian misto dei differenti parlari d'Italia settentrional, che il GA permesso che trentini, furlani, lombardi e la maggioranza veneta i potesse farsi intendere un col altro, non le mie venisto fuori ante un colpo sol, come che par miracolo, no. E il GA mettesto anni prima di diventare la lingua di comunicazione comune di tutti i migranti. I matrimoni misti, un veneto con una lombarda, una trentina con un furlan, i ha permesso che pi svelte si uniformisesse il nuovo parlar. Le parole pi stranie i le sostituiva par parole brasiliane, ben come quelle de strumenti tecnologici nuovi, sempre convenientemente venetizzate, sicuro. Negli anni 30 e 40, prima che il Brasile fece guerre contro l'Italia, in tutta la regione di colonizzazione italiana, e l'italian era non solo che la lingua più parlata, ma quasi la unica, perché c'era pochi che era franchi in tel brasilian. I maestri erano quasi tutti italiani, e se anche i volesse insegnare in italiano, i più tanti, noi lo conosceva mia. Cosita, la nostra lingua la diventava sempre più forte e più nostra. Con la guerra, da scominciare il nostro calvario, non si poteva più operare la nostra lingua. Chi che parlava italiano andava in prigione. E peso ancora, siamo diventati gringos, ossia stranieri, della nostra propria patria. A qualche dun anche che chiamava de quinta coluna, ossia traditor. Tanti gas basa la testa e gabio vergogna di parlare la nostra lingua, e adesso tanti fa finta di neanche capirla. Pori stupidi, gavemo il dover, gavemo di vero orgoglio, no vergogna. Un che parla sol che una lingua e se poco pide un muto, no altri che parliamo il portoghese e il veneto, savemo tanto di più di quei che parla sol che il portoghese, mia vero? Ma Gineve ver vergogna di parlare la lingua che par pi de mila anni la sei stata la lingua ufficiale della Serenissima Repubblica de Venezia. Saria da ridere se non fosse così tragico. Tutti i lo sa che un grande difetto dei giovani, sia gente, sia bestie, sia nazione, l'è pensar che i sa tutto. E come i sa tutto, i che pesta addosso a tutto quel che l'odore cose di ieri e peso ancora di ieri altro. Parlar veneto, ne roba da vecchi.
Parno altri, ne basta il portoghese. Pori i grammi, noi sa cosa che i dise, che il Signore Dio li perdone. Non so se ve succede a altri, pi giovani, ma a me che ero mai, goi me 70 anni, e il talian, el me suona come una musica, come le prime parole che go sentisto de me mamma, de me pupà, dei mei. Insomma, la sé la lingua del cor, e i me dice che la sé una lingua da vecchi? Sarà li diventati matti? La sé la nostra lingua, e noi altri che avemo l'obbligazione non solo di parlarla, ma anche di mantenerla. E allora i me dice, adesso siamo drio a imparare l'italiano grammaticale. Bravi, che rispondo mi. Pi tante lingue si impara, pi tanto si sa. Dovei imparare anche il francese, e il spagnolo, l'inglese, e dopo? Chi non lo sa che la lingua di Dante Petrarca, Machiavello e tanti altri la sé quasi tanto bella come la nostra, quella che avemo sentito per la prima volta ancora quando s'erino buttati in te la cama, appena dopo essere nascesti, vera? Un che sa solo una lingua, e sa solo che quella. Invece, un che gli sa di più di una, e ha il gancio e il poder per tirarsi su e più svelte imparare in tre, quattro e anche di più. Ma non dobbiamo desmentegarsi mai che la lingua la sé il sataron della cultura. Se volemo e avemo il dover di mantenere la nostra cultura, le bisogno insegnare ai giovani la nostra lingua. Volevo insegnare l'inglese, il francese, l'italiano, il tedesco. Sono contento, ma non ste a sar di insegnare la nostra lingua madre, il veneto brasiliano. Non ste a far sto sbaglio per l'amor di Dio, parlè e insegnè il nostro italiano.

storia che non si racconta mai. In 100 anni, più di 5 milioni di veneti fuori da stare io.

0: Bianca Cheng, Dimitri e Mohamed.
1: Bom dia. Bom dia. 87,9. 87,9.
2: 7:36. Você está na melhor. 87,9.
3: Stufaria de Carli, Lauri in Geralde, stufamento de alti, camionete, caminhoni, linee, cappe de protezione de cabine de elevadori, forazione de sofà, careghe, paiuni, colchonetti, almofade e de là avanti, prezando sempre buon accabamento, qualità e la contentezza del cliente. Stufaria de Carli, a Nova Prata, telefono 3069, parla con Jair.
4: Radio Attiva FM de Nova Prata, programa Italiani nel Mondo, proprio un programma fatto di cultura, humor e di tante personate, Italiani nel Mondo.
5: Bellezza, bellezza, bellezza, torna, ritorna al programma
6: Italiani nel Mondo.
7: Bellezza marostica.
5: Bellezza, questo è il programma Italiani nel Mondo che ci ama suonare, Bartoletto che ti pare c'è che
8: Gruppo su paion toccare non è peccato. E anche a coral e la rin prima di tutto questa, devi adulto spada di Rio Grande del Sul. Ciao Italia.
5: Vai,

0: italiani nel mondo.
1: Ciao Giacomo, cosa è la Tony? È che questa lettera fusse sarà a casa sporchetta, cati tocchetti.
2: Lava, lava, lava, faremo un cerotto di vino e dopo su che la vaga.
1: Sì, sì, è vero, ma guardi l'altro, tu sotto, non sto per le reti.

0: i salami.
1: Salame te si ti.
2: Signore, ecco adesso, no?
3: Pronto.
1: Mio salame, sì, salame rancego.
2: Bartoldetto, sai tutti come si fa un salame?
0: Bartoldetto sì, sa far salami.
3: Sa mangiarli.
1: E che mi sono assesto fatto.
3: Chi sa fare?
0: Al manco,
3: riconosce, vero?
2: Chi deve altri loro che sa fare a spiegare come si fa un salame?
0: No, e chi che spiega perché? Che gli ha inventato il salame?
2: Mi so che prima si copa il porco, se che cava fuori le budelle, dopo si mette il porco dentro le budelle.
0: Ah sì?
3: Ma signor!
2: È un'altra maniera di farlo.
3: Può essere anche così, ma bisogna i soconsieri, no?
0: Ma gli ha inventato il salame per via della luce, che non c'era luce, la geladera per mantenere la carne. Una volta, quando copia i porchi grassi, rifinai le gordi, li copia e i fe alla bagna, tanti tocchi del porco, o più che sia le costelle, gede ai vicini,
2: per approfittare
0: subito. C'è a diversi vicini per giutare che copare il porco e gede un bel tocco. Quando il vicino copia il porco, gede indrio il tocco, così te fea. E te a bagna i tre rento diversi tocchi, che dopo
2: viene le greppole.
0: Sì, ma te a carne cotta te a bagna restia insieme a te latte de bagna,
2: sì.
0: Che quando la tiria fuori era solo scaldarla, così te fea. E i fia le greppole anche, no? Così ta. Ma i salami con sai col sal mettesti via del budel con la soffumaneta sotto e durea a tempo e, stia, e dopo che era staionai, caro da Dio, durea mesi e mesi.
3: Stiani se fea solo con la carne di sto porco, no? Mette dentro anche tra quanti tipi di carne nostri salami, ma il salame giusto, sto salame degli italiani,
0: buon proprio
3: secco a carne del porco.
0: Beh,
3: ora tira fuori e lascia sfredarla sta carne e picarla via alla sera, che bisogna che sia mia calda, perché sennò il salame resta mia proprio buono.
0: Sì.
3: Ora se sfreda taglia a tocchi a masna, mette dentro sto 3%, 2.8, 3.3, come che il paronghe piace il sal.
1: E il sale è suo, metti quanto vuoi.
3: Ecco.
2: E che ancora?
3: Che mette sto San Litro, o gente che mette zucchero pa conservare.
1: Ma guarda, un amico mio, il colore, che ha messo San Litro.
3: E non morto?
1: No, che fa il salame rosso.
0: Ma gente in aria,
3: siamo di parlare di un mestiere serio.
2: La devo spiegare ben come si fa il salame, ditemi, mi viene fuori con una di queste. Cioè, ma per parlare dell'origine del salame, sapevo altri di dove che la vignesto Bartoldetto?
3: Di dove le vignesto?
2: Ma, sono io domandare, di dove vengono?
3: Tu mi sono di dove ti, Bartoldetto?
1: Mi non posso parlare di salame, da che sono vignesto.
2: Perché?
1: Perché no?
3: La vergogna?
1: Dico, no, no.
3: No?
1: Quale mia, di dove che sono vignesto?
2: No, magari avesse vignesto fuori nella grottera, che fa paura quelli, perché e un'altra mi ha detto che il gas comincia a camminare ben giovane, due mesi guidea.
3: Perché è frigo?
2: Perché era tanto brutto che nessuno lo voleva in braccio.
3: Oh, manca quella.
1: Oh, sta. Alla che da grande. Ci aveva di parlare dei porchi.
3: Bartoldetto si sta a slevare a menestra di teste di Giovane.
1: Ah sì, questi. Dove io da santa?
2: Menestra di teste di Giovane. Non mai sentito dire.
1: Sì. Fio, bel Bartoldetto. Una volta a coppare il porco, mi vuoi spaccare del don del piede.
3: Come spaccare il dedone del piede?
0: Spaccare il dedone del piede copiando il porco.
1: No, quando si copia il porco a casa una volta,
3: sì.
1: Si era scapoletti, no? Tosati, no? Se ci apre la bicicletta del porco, se ci apre una faia di fomento,
2: piantate l'entrata della bicicletta?
1: Se si fia, se le piantate aria dentro, no? Se alighia e se andiamo a giocare la bolla.
2: La sgion fea di aria?
0: Chi che non si pensa? Valtri pupà e mamma che si casa, se avevi fatto una proesa di queste qua, spieghi ai vostri fioi che non si aveva soldi neanche di comprarsi una bola, no?
2: Del bon.
0: Ogni anno di Papà Noel, a fine dell'anno quando veniva il bambino.
3: Ma Ciari, se ne aveva safra,
0: Ciari, se no si giocava a bola con la bessiga, o se no strassi lì gai su.
3: Ma i cassetti, come?
0: Quei calpini, tutti pieni per terra, no?
3: Piave!
2: Ma come sempre Bartoldetto straga una cosa importante qua del programma.
3: Ti
2: serve dir come si fa i salami? Come allora si fa i salami?
1: Ma che abbiamo finito di farli in quella?
3: Che ho fame?
1: No.
3: Allora sta carne del porco, masnara, sto sal, forma il paronghe vol, un pochettino di pevero, c'è gente che mette sto vin bianco, no? C'è gente che mette l'aseo, c'è gente che strucca l'aglio in cima, c'è gente che mette i granelletti rento, no?
2: Sì.
3: O forme quei che piacciono, no?
2: Dai, dopo.
3: Allora passare sto salame, che il dure tempo,
2: sì,
3: bisogna farlo con le budere di sto porco, no? Ben ligate. Che non
2: è ben pienino, no?
3: Pien.
2: Sai che mia aria rento,
3: ecco, ben calcato. Quel che il sole male con te la macchina che fai, rento. Che para rento, bisogna che dalla mano tirare l'aria.
1: Dopo si picca via te stanghetto in cantina.
3: Fa una fumanetta sotto, chi che fa, chi che non fa.
1: Una volta
2: E dopo di quanti giorni dà per mangiare il salame?
1: Mico mangiai, vanti farlo.
3: Insomma.
1: Ora una volta veniva sempre un prete la casa mi da piccinino, tu paga a copare poco, no? Ora c'è questo prete, arriva la casa, arriva latte il cortio, vuole bere, che galline, un bel gal, il prete. Che ha detto ciao Batoto, a me pare, no? Mi batto detto, mi ha detto un gal, sì, vabbè, mi ha buoni di che te no al prete, no?
2: Sì,
3: immaginarselo,
2: era un peccato.
1: Allora ciò dagli, scusi che dico gal, ciao più, piante un sacco e daglielo. Ben ecco, vado nel cianto, ciò, viene dentro il prete, vado, c'ho una muccia dell'arancia, la pinna che tra i due piperi che ne ha. Aspetta, mi devo via un po' che l'arancia. Sì, grito, ti dà un po' che la. Dai, che un sacco, porta via l'arancia, c'ho. Vado nella cianta, vado in cantina, c'ho una sesta, la pinna di uvi, c'ho bei uvi, no. Vedete, mi un po' di uvi, dai, che uvi.
3: Signor.
1: Vai avanti, c'ho. Via per cantina, c'ho. Non altri ciò che aveva una botticella piena di vin, quel ciò dove l'ho fatto per nonno. Di Isabel, di quella negra buona, ciò.
2: Domanda al vin.
1: Tu domanda al vin. Mi pare detto, ma tu detto, ciao, detto, ciao, mi ho detto, adesso siamo ben capaci. Ho detto, fatto qualcosa per dare un poco di vino al prete. E il prete, che tu mi un galafonetto per mi portare via, ma il signore mio non mai poteva pigliare il prete. Vai su, vieni con un cucciaro.
3: Chi?
1: Un cucciaro. Il prete beve, no?
3: Un cucciaro?
1: Un piatto e un cucciaro. Allora il prete che fanno fringo beve ciò. Vado nella cianta ciò, il prete fu la papota.
3: Ciappa garafonetto.
1: Ciappa garafonetto e via. E il papà ha detto, ma tu detto, butto baruco, puttai un cucciaro e un piatto per dare beve e vino al prete, perché? E che papà, se che potei un bicchiere, quando levanto sulla testa mi vedi salami. E domandai anche a quella.
2: Ciao ma il par baruco, ma se mia baruco,
3: Pur di sparagnar su. No, se ti conoscessi sopare dei
2: sopare
3: vedo ancora
2: la mia per portare qua al prossimo programma
3: vediamo nominiamo no viene. Ecco così no andiamo a parlare allora anche sopra i salami.
2: Questo è stato una informazione culturale.
3: Il papà e la mamma vorrei che gli spieghesse i fiori, no? Come il giorno del cui si compra quasi tutto fatto, mia cosita. Ecco, spiegare da dove che viene il mangiare, quanto non si gastrussia per arrivare a un salame piccato in cantina, del quanto bon. Costa un salame, del un boccone bon. Di mangiare, no? Da che è l'onore davvero a quel che noi anzi se avevamo in tola, i nostri italiani, tanto che avevamo tribulà, per avere il boccone di mangiare lì, perché noi anzi sparagniamo. Ecco.
1: Una volta quando che mi si faceva che non mangia salami, mi devi scorsi un altri.
3: Oh.
1: È vero.
3: Ena.
1: Vero.
3: Ma quanti, manca con sentito.
2: Ma quanti salami che tocchiamo mangiare per dare scorsi a tutti?
1: Non altri dicendo, no, no, mai ancora salami, no, mai ancora salami.
3: Vero, no? Quanta fame, no? Stiani.
1: Ecco. Ma mi una fotoletta per contare.
3: Dai allora.
1: Sta a parlare sola che? Cavai?
2: Salami?
1: E salami? Ora una volta che noi non cresciamo la gente di stare avanti, no? Lui ha detto che sapeva tutto, che aveva un naso un pelo di un cane. Lui nasceva, sapeva di tutto. Noi altri abbiamo fatto una sfida, no? Giocava un galafone e cacciasse.
3: Opa!
1: Che se lui indovinesse, cosa che noi si chiedeva per lui snasare. Ci ha passato, lo passo ben gli occhi, porta di là una lancia, lui ha snasato, una lancia. Dai una lima, snasa a lima. Pode que na selva, snasa a selva. Pode que a sálvia, não?
3: Sim.
1: Pode que a sálvia lá, Diz nada, sabe? Choga me guadanhega da funda e cachaça. Se vem num picô, se fala, amiga, vem cavalo lá, liga, cavalo vem. Vai lá, chapa, tira que dou chuto cor. Vem cavalo. Pode ir lá. Cuidado para as nasadas. Das nas nasadas, tio. Ele quer dito. Podaria dar nadas nasadinas. Se nada, fim que te vou. Se nada, na outra volta, grito. Escuta, sondrio verde dificultar. Poderia me dar o quê? Na lecadina.
3: Se tomata.
1: Mate, aposta, não. Sim, senhor. Sleca. Tchau, que dá tu duas lenguadas. Dá tudo, chututo com a guinela. El gadito, ha, el gadito, misa, salame lancego.
4: Perso il garafone da cacciarsi.
3: Ma questo programma è proprio una maraviglia, mia, vero? Intanto ridemo e se appassemo, impareremo, rincuremo. Questo è l'obiettivo del programma Italiani nel Mondo. Chiamiamo adesso Sonade, gruppo Girasoli con Poporri, bollissimo che mai. E Claudino Bolsoni canta bella tosa. Dov'è Sonade? A tutti quanti i nostri radioascoltatori, un strucolasso!

le feste, tradizioni e i nostri maiali estrusi di questa brava gente, ricordata per questi bravi tosi

0: cavallo.
1: Che cavallo? Questo.
2: Mi dava un cavallo una volta.
1: Ah va.
2: Infilà con sei blocchi con la ferro.
0: Non sta a dirmi che aveva quattro ferri.
2: E che aveva il nome indio il cavallo.
0: Indio? Perché?
1: Perché?
2: Perché era negro e bianco. Oh, cavalli di indio e tutti pinguai, ce l'ha. Mi assistiva al film dei Bangi Bangi.
1: L'era pronto per andare alla guerra allora.
0: Cioè, ma beh, a fatica, no? Ma per parlare in cavai. Vi pensio che una volta perché chi la gente aveva i cavai? È il contrario del giorno di Ancui. Il giorno di Ancui, quei che cazzo cavalli è tipo un hobby, un sport, no? Cavai bei, gordi, che dà il buono e del meglio da mangiare. Ben selai, ben ferai, gli vatti i rodei, tiro de lasso e sino te cavalgade e sino anche per andare spazio.
1: Sì, i guys cambiare i cavai per la macchina ancora.
0: E antigamente com'è casera la storia?
2: Mi antigamente aveva un cavaccio gordo che aveva un sistema di Spagna lì, quattro panocci di miglio.
1: Era un cavallo o una egua?
2: Cavallo, di capa.
3: Pure a mia tira,
0: no. No, era un baguai.
2: Ah, era cavallo.
0: Ah, era un cavallo.
2: Capa a me.
0: Ti?
2: O ligate da sola, passa a faca, te bicho, velho. Também quando eu vendia na égua, se cria l'osso com uma matuxa.
1: Mas aí tu havia tudo, pronto?
2: Aí havia tudo, passar um quilo de banha, gagualita, ouro.
0: Ah, sim? Sì? Mas te vi, anche a Bartoletto, que havia um cavalo, não? Mete o suquete a volta de cavalo, como ele diz, em italiano, como é que era? E a petrez del cavallo. Chi che sa?
1: Pessueli.
0: Pessueli, anche, no? E metteva su. Scomisciando per il bussal, il freno, mi è vero? Dopo che andiamo sul bassero,
1: sì.
0: Dopo la sela,
1: il
0: barighero, il barighero,
1: sì.
0: I pellegri, la sopracincia, sottocoa, peitoral e il sicotto, guarda che qualche sicotto.
3: E quello che si mette ai piedi?
0: La staffa allora,
3: diga.
2: E quello che è in cima?
3: Quello che è in cima?
0: Un cavaliero?
2: No, un mul.
0: Un cavaliero.
3: Un cavaliero,
0: no? Meglio una serva che un cavaliere.
3: Fea fatica.
0: È buono, no? Proprio così, no?
1: Tanti qua del Rio Grande do Sul in speciale, e doperia l'asso anche. Pica via.
0: E era quello che portava anche a sciopo.
2: La capa anche pietra.
0: La cioppa, facconi, tutto rento. E un tocco di carne sotto a sera.
1: Ma perché?
0: Per mangiarla. E sto sciarche se venisto di lì.
1: Ah sì,
0: Te il tocco di carne piantea sotto a sera, insalà, sarà anche un mese.
1: Questa è una curiosità allora.
0: Questa è vera, questa è vera. Popolo della frontera lì, fea.
2: C'è vero che una volta sono andato in paese a cavare, mi è nato ca una.
0: Tu perché allora?
2: Una volta sono andato in paese a cavare e quando sono arrivato era l'appa di 11 e mezzo.
0: De che mese?
2: Un sol che il signore mandava l'appa febbraio. Piantare il cavallo di una cerca al sol vergine, acqua, non stia dopo casa. Bevi una, bevi due, bevi che ti bevi, bevi che mi bevo, tutti mi si giocare le carte.
1: Il cavallo al sol.
2: Il cavallo al sol. Un sol di 30 passi a gradi, e mi gioco fatta ciucca.
1: Oh, ma la mia novità è questa, no?
0: Questa e neanche la prima volta. Quante non che ne ho fatto?
2: Già puoi cavallo per 4, così con un sol vergine, che ti metto a casa, no?
0: E cavalbuia?
2: Cavalbuia, può detto, sfinio, magro.
1: Ma devo
2: de in pisa, se un amico le compra in cima, sono educato, cioè, ma chi che si pensa? Dare una sianta che va in qua, va in là, tu vedi che cavallo va più da parte. Cioè, va, tirare una sianta, cioè, quando mancava 50 metri per rio, che era un riotto, va anche da casa.
1: Sì.
2: E cavallo è matto da 6, e cominci via qua, era roba, chi che... Ah, pianta e salta su un cuore, fanno una fatica da su. Piantate un socco, un altro insieme al cavallo, va a casa, tutto muoio, tutto qui. Riva a casa, quando sono arriva a casa, vecchia deve venire. Sai che vecchia è tutto cattivo. La cavella si stoia a sedere, la cadena è tagliata al parco. A me la vada così, tutto muoio. Come? mi cucina che ci dici tutto noi. Mio, ma la serie che ho detto. Non mi è più vespa.
1: Ciao, la cavolina faccia del bauco, ma la mia è tanto bauco.
3: Ma si scappa bene ancora.
2: Che di là era passato così.
3: Felice. No, se non una volta per parlare in cavai, una volta io parlare in cavai per far che, guarda bene, un cavallo, era quasi impossibile tenere un cavallo gordo una volta, perché c'era mia le conduzioni, vero?
1: Sì.
3: I primi anni principalmente.
1: Idea, il battesimo, il casamento, tutto a cavallo.
3: Tutto a cavallo, va a mulin, bodega, alla messa, no? Al paese, in colonia. Lì in colonia, a cavallo.
4: Beh, bodega.
3: Idea, spasso. Menare un toro a cavallo, arriva un parente che menalo, ci parla la linea, o se no in paese, o se no in qualche banda, sempre a cavallo, no?
4: Quei pisciori che aveva sto sciarete, no?
3: Anche che aveva la sciarete, il caretto.
4: La, no? Caretto, no?
1: La sposa la arriva in chiesa a cavallo.
3: Quanti
4: se
3: cavalli,
4: sentiva di banda, no?
3: Quanti cavalli si catea per strada tutti i giorni di messa, in paese, i posti per ligare, sì, i cavalli. E stanghe, buttare dopo l'ighiera e l'ighiera il tuo cavallo.
1: La rente accesa.
4: I preti, tutti che avessero un cavallo.
3: E ha messa cavalli i preti.
4: E ha di sua messa anche a 10-5 km a domenica di mattina.
3: Sfide, carere a cavallo, no? Se sfide il tuo cavallo è meglio, no? Il mio è meglio. E se sfide i giochi ai pataconi anche. E giochi a birra, se no, no?
4: Ora dossi cotare.
3: A nozze, amorose, tu sì. A cavallo, amorose.
4: La vera sabato,
3: maestriccio.
1: Sotto la finestra dell'amorosa era la mia finestra e smorosea così.
3: Ah, sì?
1: E tanti robe alla sposa col cavallo anche.
3: Ah sì,
1: ma va,
4: tanti ci appena cattivi con i cavalli.
2: Ma mia madre ragazzi, la un vecchio che mi voleva portare via a motore.
3: Che tira Drio?
2: Quando lo vedevi in basso quasi, io tirava dopo la finestra, lui le rivaga, ci appena per la gamba, ma me la finestra. Mi tirei avanti le ude, Drio, mi tirei avanti le ude. Andiamo qua e sfediva.
4: Come una gaita.
1: Oh, ma tu... Magari l'ho fatto come rangiarsi una morosa.
2: Con una manga di la fiole con che altro che tira fuori una pistola da cucina. Quando mi ha puntato si mi ha dato una coviata con le gambe così con piantare le spole e il cavallo ha dato una coviata e lui ha tirato c'è poi in terra che fa solo il paese che mi ha capisci. Sono io al solo e poi me lo mando come
4: un mi frigo che ci ha fatto e culate chi vuole.
2: Ma sei stato curato da me, perché si fermi a pire il cuore.
1: Ma che te che vado un bruttino di qui che sta innamorosa.
4: Loro le... Ha provato a robare, no?
3: Bartoldetto il gadito che lui ha tante morose.
2: Ah sì. Ancora in morosi, cioè. Una volta mi sono andato innamorato di tu. Me conto, ma non sti contare di nessuno,
1: no, no,
4: no, madre,
1: no,
4: qua,
1: no,
4: portiamo di io,
2: ora c'ho, ma tanti anni fa, no, ascolta bene,
1: sì.
2: Allora
1: sì,
2: frigo e anche di benvenuti, ora c'ho, e tu, sì, una volta voleva parlare in portoghese, e aveva tipo vergogna di parlare italiano, no?
1: Ci pevero,
4: fuminanci,
2: cuidado che il bospo ci pevero,
1: sai dai, perché sennò ci pisso addosso.
2: Ora ci arriva da casa sta morosa miseria mancio. E a casa della mia morosa che viene a suolo più giovane. Quella può fare fin schifo.
4: Brutta?
2: No, ma era bella, ma era tutta mais mais.
1: Ah,
2: voleva parlare in
1: sì, sì, sì.
2: Voleva mostrarti che era cidadona, no?
4: Matrona.
2: E allora ci ho parlato questo, parlato quella, voleva parlare in brasiliano, come dire, se fia che in italiano, capia me.
1: Sì.
2: Allora ci ho una mattina a mia sogra, no?
1: Sì, la futura.
2: La futura, no? Ma viene fuori anche a ella. E ciò era giovine, c'era bischia, che mai aveva una forza là, come una matusella. E la vera, il cavallo fuori, no? Bel cavallo, il mio cavallo era grande, per modo di Dio, mi toccava una, sino, una scala quasi per darsi. E la richiesta l'ha detto, e mica aveva mia pellegrini niente insieme. Bella lui.
4: Del pelo.
2: Il pelo. L'ha ligato e bussata che in maniera intorno aveva c'era di venire sta fuori, ha detto. Volevo vedere, Valtri, come che si fa saltare insieme a te un cavallo? Ci vuole tu, si va, moroso di chiaro che non parliamo niente in italiano. Não leva da cidade, né? Sim. Mudou o chuveiro. E Mila, mica, pia tudo em Daniel, brasileiro, e andava, né? Que anda lá, vem de homem, sabia que não volta? E dona, por ter minha blagueta. Porque é cotulô nem se senhor de chuto. A vez que eu devia isso, eu devia me cavar, que eu vou um grande, agarrado um salto, siga prato em cima, mas a fada massa força, que vai chegar uma vestida de cascada lá em fundo.
1: Banda de lá.
2: Cascada de vado e deltoso lá, meu futuro cunhaque, no palé italiano, E quando ele cascava com o culo em chuva e quatro na tufola, a vinha foi uma estampa, né? Era média. Latusa, chumulosa, coisa aqui. Era mais lá, né? Acabou de estar na disfarçada. É. Larga dentro do cita, chumuloso. Tu viu a esbelteza da minha mama? Ele larga dentro do cita, lá na minha tela, isso aí chamam de outro nome.
3: Isguel, é um belo nome, né?
5: Deu a salada!
3: Eu parei de aquele, olha!

0: 87,9. 87,9. Sempre com você. Os negócios não vão bem? Estoques parados, reclama do mercado? Vira o jogo. Anuncie aqui. Ligue 3242-1332 e mandaremos um de nossos representantes lhe fazer uma visita. E lembre-se, a concorrência está aí. Como diz aquele velho ditado, quem não é visto não é lembrado. Anuncie aqui na Rádio Ativa FM. Fone 3242-1332 e verifique nossos preços promocionais. 8:42.
1: Estufaria de Carli, Lauri in Geralde, estofamento de alto, caminhonete, caminhone, linha, capa de proteção de cabine de elevador, foração de sofá, caregue, paiune, colchonete, almofada e de lavante. Prezando sempre bom acabamento, qualidade e a contentezza del cliente. Estufaria de Carli, a Nova Prata, teléfono 3069. Parla com Jair.
0: Rádio Ativa FM 87,9. 24 horas na sua companhia.
1: É, que beleza, que maravilha, torna, ritorna il programa
2: Tagliani del Mundo.
1: Ora non sti far come Bartol detto, che quando arriva a casa vanti andare a dormire e beve una caipira. A nonna vanti andare a dormire là, prega, agasso preghiere. Allora va in letto. A sede le storie dei filò de Cecilia Battaglini Ignasi e la sede a città de Marostica d'Italia, no? Nelle tradizioni popolari venete, eh? Bellezza, eh? C'è tanto importante menzionare, ricordare, rincurare storie, poesie, eh? Come preghiere, tutto quanto che fa parte della nostra cultura. Vado in letto con l'angelo perfetto, con l'angelo di Dio, con San Bartolomeo, con l'angelo d'amore, con nostro Signore, con l'angelo bianco, con Spirito Santo. Vado in letto, non so delevare, poi tre grazie voi di mandare, confessione, comunione e oio santo. Mi raccomando a voi, Spirito Santo, Santo Matteo, Spirito mio, croce benedetta Santa Maria stessa, anima terena, Maria Maddalena, che piangeva sulla pena, che piangeva in suo dolore, che ha patito nostro Signore, che ha patito fragelato, con tre chiodi lo ha inchiodato. Chi la sa e la dirà, in paradiso che andrà. Chi la sa e non la dirà, all'inferno che andrà.
3: Mico pare c'ha il vin le bon. Una sonadetta parvati che si deve ascoltare il nostro programma. Chi canta le Valmor Marasca, de Garibaldi, qua del Rio Grande del Sul. Vai!

0: quadro Poesie, storie e racconti del poro prete Oscar Bertoldo, con la traduzione in italiano del maestro Onorio Tonial e con la interpretazione de Marostica, ascoltemo Cosa sarà la St'America.
1: Quasi tutti i festivali di musica italiana, incontro de corai, un dove se sente delle belle canzoni a scomiciar dell'anno 1961. A quel tempo là nessuno aveva pensato te a recuperazione della tradizione musicale quasi sparindo o al manco notare il suo sviluppo come espressione culturale e identità di un popolo. E una canzone l'ha fatto distacco a sto tempo per la sua imponenza di un inno, per il suo color virtuale rimpienio di fascinazione, per il fremito ben ritmico insieme con la bellezza che il disponta, per l'invito sverto con l'avventura di essere arrivati alla terra benedetta da Dio e bella, proprio bella come solo il creatore sarebbe capace di disegnarla davanti alla nostra visione. E il Brasile, il suo territorio immenso come un gran cuore, il suo orizzonte di una vastità incredibile, e il Brasile come sinonimo di America, America come sinonimo di felicità, felicità e libertà ante a nuova patria, di terra buona, di casa nuova, di raccolte copiose dei grani, del formento, dei panocce de milio, ante a stessa quantità delle stelle ante il firmamento. De abbondanza insondabile come il profondo del mare traspassato in pianeta tra le onde furiose dentro le vecchie imbarcazioni trasportando i nostri migranti veneti dell'anno de 1875 fino alle montagne del Rio Grande do Sul. La canzone che menziono la si chiama L'America, anche conosciuta come America America e paricorai canto degli immigranti. Sta canzone è l'inno ufficiale popolare di un popolo che il gaviaia 36 giorni di macchina a vapore, dimostrando l'onore come patrimonio di tanti bracci forti e l'anima del profondo coraio di gente cristiana, con la visione semplice, capace di vislumbrare la nuova terra come un massolino di fiori per donarglielo al Signore come ringraziamento. Dall'Italia noi siamo partiti con grande onore, 36 giorni in macchina a vapore e in America noi siamo arrivati. Dopo di questo primo verso, resumo di odissea, di speranza in direzione alla terra promessa, e il coro escomicia con tutto il sventaglio de ose ente striviglio, pien de dinamico incanto davanti una realtà confusamente bella e al stesso tempo mi ancora ben conoscesta. America, America, America, cosa sarà la st'America? America, America, America, l'è un bel massolino di fior. Ma l'America promessa ai primi migranti veneti non la gera mia solo poesia, incanto e bellezza indescrittibile. Se verità che per un popolo confinà in strette vanede de terra affitto, se verità che per gli occhi turbi de guardare l'orizzonte limità per le alte e delle volte gelide montagne, la immensa vastità de floresta de grossi pini e piante de tutte le grandezze e diversi colori, se tornaria un invito all'avventura, al lavoro, alla garanzia de un futuro con raccolte grandiose de piantaion e le vendemmie di uva col suo profumo de madurida contentessa. C'era possibile insognarsi così, la terra diventea un bellissimo giardino? Magari tutto qual c'era intatto, mai toccato, e diventea il primo capitolo di una lunga storia di quasi 100 anni che bisognava scominciarla come il principio di un nuovo mondo. E l'immigrante che veniva con la sua sapa in spalle e che aveva il sangue di avventuriero e non si era mai infiacato. E l'incontro in tra giganti lo sentimo in questa strofe. E nell'America noi siamo arrivati, non abbiamo trovato né paia né feno, abbiamo dormito sul nudo terreno, come le bestie abbiamo riposato.
0: qua. La poesia la se svoda e vedemo una crudile verità della terra insugnata, ma difficile riconquistarla. I migranti vivea, parra quanti mesi, in te storici baracconi, fin al momento di ricevere la sua famosa colonia. Dopo de un viaio stufante, dopo de andar su per le ingrime rive, essere paronde a sotera, e geras quasi un miracolo. Teras quasi come fosse stata una bella signora, e insieme un mondo de dolor, de speranza, de bonanza e anche de caressa. E l'America, l'è lunga e l'è larga, l'è circondata dai monti e dai piani, e con l'aiuto dei nostri italiani abbiamo fondato paesi e città. Sì, i migranti sono stati i fondamenti delle prime linee, i primi gruppamenti, i primi paesi, le prime città. Città che in cui le diventa il termometro dell'oro persistente di una razza indomabile come le onde del mar. E benedindo la sinfonia della battaglia vittoriosa di un immenso lavoro cataremo l'accesa, la cappella rurale, con la sua eterna bellezza di un carton postal, e anche il campanile che chiama i cristiani a pregare il rosario, santificando i sudori quotidiani di gente che ama, lavora, crede e aspetta consciente della sua gloriosa missione. Nell'America abbiamo piantato formento, milio, anguri e meloni, abbiamo mangiato dei grossi bocconi, abbiamo goduto la libertà. Libertà, oh libertà che i migranti veneti, i gattanto insognante le so sensibili canzoni de guerra, e i cantea la libertà di essere paronde un tocco de terra solamente sua. Libertà per slevar la sua numerosa famiglia e insegnargli a lavorare e pregare. La libertà di seminare in te a terra grassa e feconda. La libertà di prevedere un futuro con gli occhi curiosi. Libertà di cantare la nostalgia della sua terra natale. Libertà di trasformare questa bella nuova terra brasiliana nel cortivo benedetto dei suoi più giovani fiori. Fiori che genererà altri fiori che siamo noantri, discendenti dell'eroe e quei migranti del 1876.